0: Arte di panda netta, c'è den canne mera. Manco le campane crunno sono in giorti. Vengono me bleti l'autoria. Per strade ne panda plezzonaria, c'ho la inglesia e me ne abbandono in mene. Angarena tiene la condofere, venisce ripreo quanto dromos. O le cine posa sciafica magna e sinerchia. Ma se lì uno condofero, tu sastro troveggo e asino dio. O tutte le donne storia di chiso. Gran mene scena n'andra di costo. Cinto che rotu e me ne sto a mia lo, per la segnevia di secondo pramo. O de sonno me came tunda pramata. Ma sonno me came na ziglo ossa, te vuoi che posso dare crone a te tu li ego, a te grossa. Argastena c'è argasmo me a te grossa, all'inofono di Calabria. E a te pisteggo, te ne mia grossa, c'è tu ipa fiata, c'è tu lego, c'è che tu non prama tu li espa, argastena c'è argasmo me. E a te isla na zi grossa, den isla na pesani. E a te scero ti pesene mia grossa, pesene mia storia, pesene mia cultura. E di chi mu storia, e di chi mu cultura.
1: Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.